0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Sono le 6 e 4 minuti. Radio
2: Scala. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Il mattiniere. Su Radio Skylab.

0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Buongiorno, Radio Skylab è qui.

0: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria. È il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti. Un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante. A partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno. E dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.
1: Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Milissano, official radio Radio.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: State ascoltando Il Mattiniere, le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: Spazi ridotti? Il dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazio omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort e stile. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B, o chiama 081 199 73684. Il dormiglione, vivi in grande, anche in poco spazio.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339 521 0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.
3: Gli indimenticabili, la collezione privata di Radio Skylab.

0: Il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo in piazza Palio a Lecce.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
0: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
0: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Uffa, le vacanze sono finite.
3: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
4: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
3: 4 Stelle Arredamenti, via Leone, zona PIP, Surbo.
0: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in piazza Palio a Lecce.
5: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita? Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile, solo 99 centesimi al chilo, sempre. Sì, hai capito bene, frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo, e all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit, freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
0: Il disco lancio della settimana.

silenzio a pensare che sono stanco e voglio solo cantare la domenica a pranzo.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Dal Salento, per il Salento, buongiorno da Radio.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Sino al 18 maggio vi aspettiamo a Lecce, in Piazza Palio, a Lecce Arredo.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal, con cerniere a scomparsa e anche persiane. Sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Radio Skylab, più la senti, più

0: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Radio Skylab, vera passione musicale.
1: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 7 e 5 minuti.
2: Radio Skyline. I grandi successi di

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it. La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025, la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab Melissano, area eventi, ingresso libero, evento

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la Puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica Puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il mattiniere, solo musica italiana su Radio Skylab.

0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Il mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.
2: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Punto di contatto Skylab News.
4: Le notizie dal Salento, ben trovati. Criminalità nel tacco, ma per il ministro Piantedosi è tutto sotto controllo. Telecamere e palestre contro la videosorveglianza giovanile. Come e perché vanno? Il numero uno del Viminale a Lecce per il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha riunito vertici istituzionali e delle forze dell'ordine delle tre province, promette un commissariato a San Pietro Vernotico, ma frena sulla carenza di organico denunciata da anni dai sindacati di polizia e dice: nessuna emergenza. Movida presto, tre livelli di sanzione. Un ristoratore dovrà pagare, un vigilante 250 euro a sera. Monta l'esasperazione dei residenti, esercenti e titolari di strutture ricettive di Piazzetta Santa Chiara e della zona del Teatro Apollo, derubati, vandalizzati e costretti a vivere nel degrado. Da Palazzo Garafa intanto preannunciano un regolamento in arrivo entro l'estate. Col braccio incastrato in un macchinario, incidente sul lavoro all'interno di un caseificio, è accaduto a Galatina. L'operaio 26enne è rimasto ferito all'arto, è stato soccorso dall'intervento dei vigili del fuoco e poi condotto in ambulanza dal 118 al Fazzi di Lecce con codice rosso sul posto polizia e Spesal. Perde l'equilibrio e cade durante alcuni lavori. Operaio 53enne finisce in ospedale. L'incidente, mentre stava installando pannelli di copertura sul pergolato esterno di un'abitazione a Santa Maria al Bagno, violento l'impatto sul pavimento, corsa al Fazzi in codice giallo. Spaccio nei pressi delle scuole, arrestato dopo inseguimento e colluttazione all'intervento dei carabinieri davanti all'Olivetti di Lecce, è nato dalla segnalazione dei genitori preoccupati per la tutela dei propri figli nelle zone degli istituti. Nei guai un cinquantenne di Cavallino. È tutto a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Il disco rilancio.

0: spazi ridotti? Il Dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazi omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort e stile. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B Dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B o chiama 081 199 73684. Il Dormiglione, vivi in grande, anche in poco spazio.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335 74 85569 o 335 74 85570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
3: Mattiniere, mattiniere.
4: Su Radio Skylab.

0: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce. La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Il mattiniere, solo musica italiana su Radio Skylab.
2: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane. Sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
2: Il mattiniere. Il mattiniere su Radio Skylab.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Il mattiniere. Le emozioni dagli anni 50 ad oggi, trasmesse da Benny.
2: Adesso che

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Il mattiniere, il mattiniere. Su Radio Skylab.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Sono le 8:03.
3: Radio Scala. Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: con chi sei.
1: Uffa, le vacanze sono finite.
2: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
3: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
2: 4 Stelle Arredamenti. Via Leone, zona PIP, Surbo.
4: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce. La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025 la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.

0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Lasciati travolgere dal Made in Italy di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Ok, ah.
1: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339 521 0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
2: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.
3: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita? Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile, solo 99 centesimi al chilo, sempre. Sì, hai capito bene, frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo, e all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit, freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
1: La musica ti prende sempre più, per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui, Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Volano le libellule sopra gli stagni.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

piangere arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
2: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
3: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Rolltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
1: Il disco lancio della settimana.

0: i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: I'm in love, yeah, yeah. I'm in love, yeah.

0: il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo in piazza Palio a Lecce.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab.

0: Lecant SRL. Trasforma in legno in emozione. Porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Sino al 18 maggio vi aspettiamo a Lecce, in Piazza Palio, a Lecce Arredo.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
0: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
0: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: Tutta.
1: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal, con cerniere a scomparsa e anche persiane. Sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui, Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349 143 1146. Media Partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:02.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

La musica ti prende sempre più, per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.

0: spazi ridotti? Il dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazio omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort e stile. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B o chiama 081 199 73684. Il dormiglione, vivi in grande, anche in poco spazio.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
3: Lasciati travolgere dal Made in Italy di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
4: Sta per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie De Cagna. Giovedì 28 maggio il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno in Piazza San Sebastiano Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno direttamente dal Malè 90 per una notte con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
3: Media partner ufficiale Radio Skyline. Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più?
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.
1: Baguette Music Festival, 7ª edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero, evento

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane, sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce. Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: Punto di contatto
3: Skylab EOS.
4: Benvenuti all'ascolto del notiziario, in redazione Renata Malvezzi. Maxi sequestro di fuochi d'artificio. 5 tonnellate di fuochi pirotecnici illegali sono state sequestrate tra garage e negozi in diverse località del Salento, tra cui Gallipoli, Alliste, Galatone e Matino. 6 persone sono state denunciate. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza con il supporto delle unità di Cassarano e Lecce. Presso il polo oncologico Vitto Fazzi è nato il nuovo centro per i tumori ereditari. La struttura si occuperà di prevenzioni e monitoraggio genetico per chi ha predisposizioni familiari. Il direttore generale Rossi lo definisce un traguardo fondamentale per la sanità pugliese. Un 48enne originario di Tigiano, latitante da 8 anni, è stato arrestato dai carabinieri dopo essere rientrato in Italia per trascorrere le feste con la famiglia. L'uomo era ricercato da 2017 per reati gravi. Un agente della polizia penitenziaria è stato violentamente aggredito da un detenuto di origine foggiane nel carcere di Montacuto. Il detenuto pretendeva l'accesso alla saletta socialità fuori orario. L'agente è stato ricoverato in ospedale. È tutto dalla redazione. Renata Malvezzi vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile, Paolo Franza.
1: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025 la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.
2: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Sino al 18 maggio vi aspettiamo a Lecce, in Piazza Palio, a Lecce Arredo. Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media Partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania a Taviano, Casarano e Galatone.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
4: Radio Skylab.

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Uffa, le vacanze sono finite.
2: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
3: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
2: 4 Stelle Arredamenti, Via Leone, zona PIP Surbo.
4: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.
5: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
6: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in Via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
7: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
8: Lasciati travolgere dal Made in Italy di Radio Skyline.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339 521 0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
2: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce. Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Lasciati travolgere dal Made in Italy di Radio Skylab. 50 anni.

0: il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò in via De Pendinellis numero 4, telefono 388 75 93 763, e sino al 18 maggio a Lecce Arredo in piazza Palio a Lecce.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Sono le 10 in punto.
1: Radio Skylab.

ci riconnettiamo tutti quanti con il Gran Mattino. Buongiorno, bentrovati, felicità, felicità per tutti. Buongiorno ovviamente dal Play Studio, ben ritrovati da Piero Marciano che è qui con voi anche per questo lunedì 18 maggio 2026, come corre il tempo amici miei, eh? Buongiorno a tutti, come va? Tutto bene? Avete goduto di questo fine settimana, insomma, di sole, di vento anche, soprattutto qui giù da noi il vento non manca mai, l'usura, il mare, il vento, insomma quello c'è sempre. Oggi è lunedì e quindi si riprende la scuola, si riprende il lavoro, i sorrisi della mattina che non devono mancare mai, ovviamente sui nostri visi, mi raccomando. E poi la frase di oggi, quella con cui apriamo il nostro Gran Mattino, che è dedicata alla felicità, amici miei. La felicità è fatta di piccole cose, ma proprio piccole. Un piccolo sole, un po' di caffè, ecco, è un piccolo caffè, perché anche un caffè ristretto va benissimo, e soprattutto un grande sorriso. Benvenuti, questo è il Gran Mattino, saremo insieme fino a mezzogiorno, come sapete, lunedì, mercoledì e venerdì, attraverso Radio Skylab in FM. Le frequenze le conoscete, 98.6, 99.2, e quindi godetevi queste due ore che poi tra l'altro sono anche e soprattutto vostre, perché questa è una trasmissione di musica richiesta, quindi datevi da fare. Il nostro numero ormai è straconosciuto, però lo ripeto, anche se non lo faccio tanto spesso, 329 59 70 2555. Allora stamattina apriamo il nostro Gran Mattino con la canzone che ha vinto l'Eurofestival, sconosciuta ovviamente in Italia, questa ragazza, la proponiamo perché insomma anche lei è una vincitrice come tutti quanti noi. Si chiama Bangaranga la canzone.

Sara e di e questa sua canzone, questo bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga. va bene, lasciamo perdere, ormai chiudiamo il capitolo Eurofestival, anche se comunque dobbiamo dire che si è comportato bene anche il nostro italiano, è arrivato quinto, insomma, su una carrellata di canzoni. Oddio, non so se l'avete seguito, ma sinceramente c'era veramente da mettersi le mani tra i capelli, insomma. Va bene, ci siamo in diretta, andiamo, dai, adesso facciamo una cosa, salutiamo Dara e la sua Bulgaria e torniamo a casa nostra e torniamoci con una cantante che amiamo tantissimo, è vero? La canzone si intitola Scelgo ancora te, già dal titolo, insomma, è tutto un programma. Scelgo ancora te, te che stai lì insieme a me, Giorgia.

0: vero, è vero, è verissimo. Insomma.
1: Abbracciami.
0: Abbracciami, ecco, una cosa bellissima che non deve mancare mai nella nostra vita, dove devono essere gli abbracci. E scegliersi ogni giorno è un regalo che ci arriva, ovviamente, una vita che si riaffaccia, e bisogna abbracciarsi, amici miei. A proposito di abbracciarsi, io voglio fare gli auguri e lanciare un grande abbraccio così, radiofonico, a tutti i Giovanni, perché oggi è San Giovanni I, quindi tanti tanti auguri a chi festeggia stamattina l'onomastico. Allora, siamo qua e devo dire siamo anche numerosi già, a prescindere dalle richieste e dai saluti e le dediche che stanno arrivando al nostro 329-5970-255. Siamo numerosi perché c'è anche TikTok con la diretta. Wow, allora fatemi salutare Giusy che stamattina mi manda il suo buongiorno. Ciao Piero, buongiorno, buon inizio di settimana, grazie. Ovviamente il buongiorno va a tutti, felice giornata dalla nostra amica. E poi l'augurio che stiate meglio di me, che da due giorni che ho la febbre alta, che palle. Questo mi mancava, insomma, non il finale della tua frase, ma mi mancava il fatto che tu stessi, insomma, così allettata con la febbre alta. Speriamo, dai, che passi presto, sarà un acciacco di stagione, sai, questi cambiamenti repentini che stiamo vivendo di temperature alti e bassi, eccetera eccetera. Adesso arriva la bella stagione, quindi passerà tutto quanto, stai tranquilla, va bene? Un saluto alla nostra amica con tanti tanti auguri di pronta guarigione. E una canzone adesso che arriva da Lucio Dalla, insomma, un grande classico di Lucio Dalla, l'album porta il suo nome, questa è

È sempre un piacere, sempre un piacere ascoltare Lucio Dalla con le sue canzoni, poi soprattutto con quelle che ci hanno preso, insomma, negli anni Ottanta. Questa era una delle più belle, tratta da un album che è un capolavoro. Se vi capita in qualche mercatino di trovarlo, insomma, fatelo vostro, questo disco, questo 33 giri. Adesso ci sono ristampe dei 33 di una volta. Certo, trovare l'originale è sempre un gran bella, una bella sensazione. Comunque, il pezzo era Cara di Lucio Dalla. Adesso vado a salutare un nostro amico che ha mandato un messaggio a Skylab, direttamente allo studio centrale di Skylab, e noi l'abbiamo preso, anzi ce lo hanno subito rispedito qui al Gran Mattino. Buongiorno e buona settimana, c'è scritto, cortesemente potrei ascoltare Una su Mille di Alex Britti? Grazie mille, Una su Mille. Saluti da Adriano, vostro fedelissimo ascoltatore. Siamo contenti, Adriano, grazie per questa tua fidelizzazione, ecco, così si dice, fedelizzazione, cioè sei fedele in qualche maniera a noi della radio, al nostro Gran Mattino. Allora noi non possiamo fare altro che ringraziarti e farti ascoltare questa canzone che, insomma, è un successo conosciutissimo di Alex Britti, Una su un milione, Una su un milione, questo è il titolo, questa dedica romantica disincantata, Una su un milione, non Una su mille, ancora peggio, cioè ancora meglio. Una su un milione, Alex Britti, un saluto al nostro amico, al nostro Adriano.

0: magari una su un milione, chissà chi l'avrà mai dedicata, forse un giorno ce lo dirà il nostro amico, il nostro Adriano, eh? Una su un milione. Questa è la canzone di Alex Britti, questa definizione di una persona fuori dal comune, no? Una persona rara, che è difficile tra l'altro da trovare. Se la trovate una su un milione, tenetela stretta, perché è un regalo assolutamente della vita. Va bene, allora 329-5970-255, andiamo ad ascoltare le vostre voci. Abbiamo la nostra affezionatissima Betty.
1: Ciao Piero, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Senti Piero, io vorrei ascoltare il brano di Loretta Gocci, Un amore grande, che ha cantato pure da Pupo, però io preferisco la versione di Loretta Gocci. Una dedica a Firenze. Un abbraccio a tutti voi. Baci, baci, baci da Betty. Ciao, buon inizio settimana.
0: Grazie, grazie, grazie. Buon inizio settimana anche a te. Schiarisciti bene la voce, mi raccomando. E allora andiamo ad ascoltare questa canzone. Un tuffo nel passato, quel passato che ci appartiene, perché noi sapete che qui all'interno del Gran Mattino andiamo proprio a scomodare le canzoni che abbiamo vissuto negli anni Ottanta, vero? Allora, è giusto, questa canzone è una canzone che è stata cantata anche da Pupo, ma che stamattina, grazie alla nostra amica, riascoltiamo dalla voce della grande Loretta Goggi.

0: ai tempi di Pippo Baudo venivano definite nazional popolari queste canzoni, no? Però ci sono rimaste dentro e ce le cantiamo ogni volta che riascoltiamo la radio questa mattina, devo dire, eh? Bella, bella, era un amore grande con la splendida, sempre, sempre giovane, sempre illuminata, Loretta Goggi. Grazie alla nostra amica per avercela regalata. E adesso ascolta.
1: Adesso vieni qui.
0: Adesso vieni qui.
1: E chiudi dolcemente gli occhi tuoi.
0: E chiudi gli occhi.

È così bello nella vita sapere che c'è un porto sicuro, no? Che c'è sempre qualcuno che è pronto a rialzarti dopo una caduta, dopo un momento di tristezza. E allora non abbiamo bisogno di parole per spiegarci quello che proviamo. Ed un uomo e una donna si capiscono subito quando si guardano negli occhi, insomma basta poco, eh? E quella scintilla scocca. Questa è una canzone tra le più belle di Rosalino Cellamare. E cosa basta? Bastano magari 5 secondi, è vero? Basta guardarsi negli occhi e dire, cioè, ovviamente tu percepisci subito che lì hai la persona che ti solleverà. Sì. Bastano 5 secondi, come dice anche Eros Ramazzotti. Eh sì, amici miei, questo è il gran

0: bene.
1: Ci viene da ridere perché poi ci viene facile, insomma, quando bastano 5 secondi per innamorarsi di qualcuno, vero? Era il grande, amatissimo Eros Ramazzotti. Adesso un saluto voglio farlo intanto a Sonia, che su TikTok sta seguendo e ascoltando la diretta di questa nostra trasmissione. Ciao Sonia, buona giornata a te. E anche ad un amico che ci scrive da Agrigento Service, si chiama Lillo il nostro amico. Buona giornata anche a te e a tutti gli agrigentini, insomma, a tutta la Sicilia. Poi magari scopriremo che c'è tutta veramente la Sicilia, oltre che Agrigento, anche Catania, Enna, Siracusa, Caltanissetta, Palermo, Catania, dimenticato Trapani, insomma, diciamo che la Sicilia mi appartiene, un po' la mia seconda casa, anche se non ci abito tanto spesso, non ci ho abitato tanto spesso, però quello che ho vissuto in quella terra mi è bastato e quindi sono veramente contento di avere amici anche siciliani che seguono il Gran Mattino. Adesso voglio regalarvi una canzone. Ecco, prima abbiamo parlato di innamoramento, eccetera, eccetera. Ma quando negli anni Ottanta succedevano queste cose, c'era sempre un lento che ovviamente faceva capolino, no? Oggi, insomma, i lenti sono passati un po' in secondo ordine, fuori moda, diciamo. Ma quanto era bello stringersi e ascoltare e ballare una canzone come questa, amici miei, queste cose mi dispiace, ma non potete immaginare.

meravigliosa, I'm promised to. Insomma, io mi sono promesso in qualche maniera a te. Questa è una canzone fantastica dei Chicago, anni 80, era Hard to Say I'm Sorry. Allora, nel percorso di avvicinamento alla pubblicità che sta per arrivare sull'FM con Radio Skylab, adesso una canzone che è stata richiesta da Sonia, la nostra amica Sonia, che tra l'altro dedica a suo marito che è all'ascolto e che noi rivivremo fra poco perché è il nostro Adamo. Allora, ciao Piero, potrei ascoltare Noi Due nel Mondo nell'Anima dei Pooh, dedicata proprio a mio marito? Va bene, ma come no, ma scherzi? Allora andiamo ad ascoltare questa canzone che è stata in qualche maniera considerata una delle più grandi ballate romantiche italiane, questo inno vero e proprio alla bellezza, al sentimento condiviso, qui nel nostro Gran Mattino, Noi Due nel Mondo

0: Radio Skylab. Più la sento e più mi piace.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
2: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
3: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
4: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
5: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

0: Stamattina io credo che l'umore del nostro amico Christian, juventino di prima categoria, sia un po' sotto i tacchi, è vero Christian? Buongiorno.
1: Buongiorno Piero, buongiorno a tutti quanti,
0: sì, buongiorno.
1: Ben ritrovati.
0: Si fa per dire insomma.
1: Piero, non dico niente, sei buon inizio settimana a tutti. Intanto.
0: Bravo, bravo, bravo, così si fa.
1: Beh, meno male che sono contento che ieri Lecce ha vinto all'ultimo minuto. Guarda.
0: Bravo, bravo, vero.
1: Speriamo che ci dia almeno la gioia almeno la gioia loro,
0: la gioia finale.
1: Adesso non dico niente, ti richiedo soltanto una canzone in tema,
0: sì.
1: E mi ritorna in mente di Lucio Battisti, appunto. Ci siamo capiti, e niente, un abbraccio e ci sentiamo alla prossima. Ah, me ne vado al mare oggi, Piero.
0: Bravo,
1: tanto
0: bravo,
1: oggi lavora,
0: bravo.
1: Giornata,
0: è quella che è.
1: Non è male.
0: Giusto.
1: Quindi, e un abbraccio, ciao Cristian, parrucchiere di mattina.
0: Grazie Cristian, grazie, grazie. Cristian poi ha scelto anche una bellissima canzone, devo dire, mi ritorno in mente. C'era qualcosa di subliminale, insomma, quello che diceva, eh. Vabbè, amici miei, amici juventini che siete all'ascolto, dai, dai, è un periodo così, ma poi tornerà, tornerà, tornerà. Lucio Battisti, Gran Mattino, 10:53 minuti.

0: diretta dal Play Studio, Il Gran Mattino.
1: Presenta il DJ 80 e il bel tenebroso Piero Marcianò.
2: Eccoci qua, allora, le 10:57 minuti e quasi l'orario del caffè, non so voi, ma fra poco arriverà anche a me qui in studio. Ma prima di sorseggiare un buon caffè in vostra compagnia, in compagnia della bella musica del Gran Mattino, io voglio ascoltare le vostre voci. Allora, abbiamo Giovanni, mi dicono, eh?
3: Grazie Piero, grazie. Niente, no, il San Giovanni primo, per voi il primo, no, per me il 24 di giugno.
2: È vero, si festeggia il 24 di giugno dappertutto, siamo stati noi Biricconcelli e Birbantelli stamattina a voler tirare fuori San Giovanni primo, va bene. Ciao Giovanni, buona giornata e buona guarigione, so che sei tornato forse da questa cosetta qui che hai risolto in ospedale, no? Quindi ti auguriamo veramente una prontissima guarigione. Chi abbiamo ancora in linea? Pronto?
4: Ciao Piero, buongiorno. Buongiorno. Buon inizio di settimana a te e a tutti. Volevo ascoltare, e me la dedico anche a tutti voi, Il portiere di notte di Ruggeri. Grazie mille.
2: Ah, ma figuriamoci, si sente insomma che sei raffreddata, Giusy, si sente, va bene, dai, troveremo la tua canzone con piacere. Intanto Tommaso Paradise.

0: Questi sono i nostri anni. Sì, con i biscotti inzuppati nell'acqua.
1: Ci ridiamo ancora.
0: Sì, che ci ridiamo ancora.
1: Siamo ancora qua.
0: È vero, è vero, è vero.

0: Era Tommaso Paradiso. Voglio salutare un'altra delle nostre amiche su TikTok, si chiama Nazza, Alba Nazza. Grazie, intanto ecco qua che Fiorella mi passa il caffè, vedete? Voi che siete in diretta, ecco qua. Gustiamoci adesso un buon caffè con la prossima canzone che sta per arrivare qui nel gran mattino. Allora, facciamo un tuffo? Anzi no, non facciamo un tuffo, anche se potremmo farlo tranquillamente, perché questa è una canzone che ci riporta probabilmente anche all'estate degli anni 60. Allora, invece andiamo a infilare una monetina, le classiche 50 lire, nel nostro jukebox qui in studio, e andiamo ad ascoltare una canzone di un gruppo che si chiama Equipe 84. Ve la ricordate? Sì, gruppo sicuramente, insomma, famosissimo. La canzone?
1: Apro gli occhi, ti penso.
0: La canzone anche, eh?

0: La versione originale del 1966 con l'Equipe 84 qui nel nostro Gran Mattino. Io in mente te, ma voi che state ascoltando e seguendo questa trasmissione, lo sapevate che questa è una canzone che nasce da lontano, è una cover, perché in quegli anni le band italiane facevano successo con canzoni che avevano riciclato dall'estero, cioè facevano questo viaggio in Inghilterra eccetera, e andavano a pescare canzoni più belle che non arrivavano in Italia, perché insomma come potevano mai arrivare in Italia? La radio era un qualcosa di lontanissimo, insomma, dal proporre musica in quegli anni. Allora andavano all'estero, si appropriavano delle canzoni più belle, quelle che facevano successo proprio negli altri stati, e poi le portavano in Italia. E questa infatti è la cover di una canzone di un successo folk del 1964, scritto da una cantautrice canadese che si chiama Sylvia Frischer, e la canzone in origine era You Were On My Mind. Ma vedete l'Equipe 84, i Dick Dick. Furbetti che sono stati, furbetti. Va bene, torniamo alle vostre richieste, torniamo alla musica richiesta del nostro Gran Mattino. C'è Enrico Ruggeri per la gioia della nostra amica di Giusy con Il portiere di notte.
1: Vanno via

0: Notte.
1: Non sarà più il portiere della Juve, è vero Christian? Speriamo insomma che questa cosa possa accadere, perché insomma, a prescindere adesso dalla canzone bellissima di Enrico Ruggeri, richiesta qui al nostro appuntamento con il Gramattino, ho fatto un parallelismo con il portiere invece di calcio che insomma ne sta combinando di cotte e di crude proprio nella Juventus. Va bene, allora torniamo a voi. Saluto Anna Rita Cassanarica. Buongiorno capitano, vorrei ascoltare la canzone di Luca Sardella, Io che credevo, e faccio tanti auguri al nostro simpaticissimo anche Giovanni De Casarano. Io credo che anche lui festeggi il 24 di giugno, visto che oggi è un San Giovanni 2 o San Giovanni 1, come abbiamo detto in apertura. Però gli auguri fanno sempre bene, devo dire, sono sempre bene accetti. Ciao, grazie Anna Rita, fra poco ascolteremo la tua canzone, buon proseguimento, mi scrivi, baci baci baci, grazie, ricambiati. Andiamo ad ascoltare una delle vostre voci, anzi una nostra affezionata amica che è Gianna.
2: Buongiorno Piero, buon lunedì, volevo ascoltare oggi la canzone di Pooh, Chi fermerà la musica, e con questo inno alla musica e vi auguro a tutti una splendida giornata e un buon inizio settimana. Ciao.
1: Grazie anche a te. E buon lavoro anche a te.

Pooh con Chi fermerà la musica. Ma chi volete che la possa mai fermare la musica, eh? Soprattutto, ma chi mai fermerà la radio? Allora me ne vado in Germania. Buongiorno, buongiorno da un nostro amico che è Cosimo, che ci ascolta dalla Germania. Buongiorno direttore, a te e a tutti i radioascoltatori. Potrei ascoltare stamattina gentilmente la canzone dei Cars intitolata Drive? Danke, danke, danke schön. Cosimo from Germany. Ciao Cosimo.

prima di proseguire e farvi ascoltare tutte le canzoni che state richiedendo, devo dire siete numerosissimi anche stamattina qui al Gran Mattino, adesso voglio invece regalarvi una canzone io qui dallo studio. Voi sapete che il sottoscritto il venerdì sera si trasforma un po' nel capitano di un vascello, no? Il Captain Cook famoso con le sue canzoni molto smielate, easy listening. Questo venerdì scorso abbiamo trovato nel nostro archivio una canzone che mi ha colpito e ha colpito particolarmente le ascoltatrici e gli ascoltatori del nostro appuntamento con Captain Cook. Voglio farvela ascoltare questa mattina, è una voce bella, importante direi, è la voce di una ragazza che si chiama Lauren Digley. Allora godiamoci questa meraviglia di canzone che si intitola You Say.

una canzone bellissima di Rowan Degley intitolata You Say, tu dici, eh? Questa è la musica di Capitan Cook, amici miei. Allora, saluto il mio amico Raffaele che stamattina è all'ascolto, come ogni lunedì mattina scrive: buongiorno amico mio, grazie, ricambio, caro amico mio, il tuo buongiorno e ti auguro buon ascolto con il Gran Mattino, almeno quello che ne rimane. Sono le 11:21 minuti, noi finiremo con il nostro Gran Mattino a mezzogiorno, ma da qui a mezzogiorno abbiamo tanta di quella musica ancora da ascoltare, eh? Un saluto anche a Lucia che è a Gallipoli, buona giornata anche a te, ma che bello avervi qui tutti quanti insieme, devo dire, è sempre una gioia, sempre un piacere stare con voi. Adesso c'è Io Non Sarei, una canzone che, beh, insomma, è venuta fuori da poco, di Alessandra Amoroso.

fino a qui, questo è il titolo della canzone da Io Non Sarei. Ovviamente la voce riconoscibilissima e amatissima era quella di Alessandra Amoroso qui nel Gran Mattino. E adesso attenzione, perché adesso si balla, eh? Si balla con una delle canzoni

What is love? What is love? Adesso un saluto che leggo qui sulla diretta TikTok, sul rullo ovviamente, con tutti quanti questi messaggi da parte di Roberta che ci saluta dal Zurigo e dice: un caro saluto a te Piero e anche a Daniela e a Patrizia. Questo saluto vi arriva da

0: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: Radio Skylab. Scegliamo con cura la migliore musica di tutti i tempi.
1: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
2: Radio Skylab, da sempre amante della musica. Con Skylab, ogni giornata ha un gusto in più.
3: Non cercare altrove, fermati qui. Non cercare altrove, fermati qui.

gonna give you up. Ricasley. Allora, siamo alle 11:37 minuti, abbiamo una ricca carrellata di canzoni da ascoltare per i nostri amici a casa, quindi diamoci da fare, andiamo avanti, su di corsa. Adesso c'è un grande Biagio Antonacci che viene a tenerci compagnia in questa mattinata di lunedì 18 maggio. La splendida, meravigliosa, bellissima You and Me.

0: baci, baci, baci come regola. Allora, il nostro amico Christian è arrivato al mare e ci ha fatto un regalo. Ci ha mandato un video, adesso io vi farò ascoltare però soltanto l'audio, sentite un po'. C'è vento al mare, c'è vento, però è bellissimo, queste onde insomma che si infrangono sulla battigia, meravigliosa, sentite un po' il profumo del mare. Lo sentite il profumo del mare? Sentite. Che bello, il nostro mare
1: Io non so stare al mondo,
0: Grazie, grazie Christian per averci regalato così l'emozione di vedere anche il mare stamattina qui al Gran Mattino, di ascoltarlo, anche se poco, insomma, per quello che si è potuto ascoltare. Va bene, torniamo subito, rapidamente, prepotentemente alle vostre richieste. Abbiamo trovato un po' di canzoni che avete selezionato, andiamo subito con Anna Rita, dobbiamo andare veloci perché sono tante le canzoni, eh? Una canzone di Luca Sardella, un presentatore televisivo, insomma, qualcuno di voi se lo ricorderà. La canzone che ha scelto la nostra amica si intitola Io che credevo.

Si chiama Luca Sardella e questa canzone è stata richiesta da Anna Rita, si intitola Io che credevo. Adesso il saluto invece arriva qui dal Salento alla Svizzera e il ricambio del saluto fatto poco fa insomma dalla nostra amica, c'è scritto ciao cognatina, grazie per i saluti, ricambio e saluto anche mia cognata, l'altra mia cognata Daniela, che sta scrivendo, o che ha scritto per meglio dire Patrizia, e che mi scrive ancora ciao Piero, buon inizio di settimana e con te e a tutti quanti, con una canzone che vorrei richiedere, che si intitola Pensiero ed è cantata dai Pooh. La conoscete? Io no, eh? Io no.

10:47 minuti, dobbiamo andare veloci, velocissimi, siete veramente tantissimi stamattina, eh? Allora, buongiorno Piero che scrive: è il nostro Adamo, un felice lunedì a te, a tutte le amiche e agli amici all'ascolto del Gran Mattino. Stamattina, beh, la mia richiesta è una bellissima canzone folk dal titolo Destino, di un gruppo musicale calabrese. L'ho ascoltata tempo fa e mi è tornata in mente sabato sera mentre ascoltavo Nina di Antonio Castrignano a Casarano. Un saluto e un abbraccio a tutta la famiglia del Gran Mattino per questo inizio di settimana, per questo lunedì. Allora andiamola ad ascoltare anche noi, perché insomma in qualche maniera siamo anche curiosi, devo dire, eh? Allora, il pezzo si intitola Destino ed è cantato da questo gruppo calabrese che si chiama Notos. Ciao, ciao, ciao, Adamo.

ho deciso, il nostro Adamo sarà ingaggiato qui al Gran Mattino come programmatore ufficiale, insomma. Salutiamo il nostro amico che ci ha regalato questa bella, bellissima tarantella calabrese, questo pezzo intitolato Destino dei Notos, erano ignotos fino a qualche momento fa, adesso sono diventati decisamente notos qui nel nostro Gran Mattino. Grazie Adamo, grazie. Velocissimi, dai, velocissimi, saluto anche Patti Manni, sì, buongiorno da Taviano, bella canzone, sono contento che ti sia piaciuta, brava, continua a stare con noi, eh? Adesso c'è la PFM. Buongiorno, sono Francesco. Buongiorno, sono Francesco. Mi porta una canzone. Vorrei ascoltare, se possibile, la canzone della PFM.

Inconfondibile, eh? Inconfondibile, PFM, la premiata Forneria Marconi. Ma cosa andate a scegliere in questo nostro grammattino? Veramente pezzi stupendi, uno dietro l'altro, devo dire. In questo gran finale siete veramente fantastici. Saluto il nostro Francesco che ci ha regalato questo bel pezzo della PFM, così come saluto anche Patrizia che mi scrive: buongiorno, vorrei richiedere The Show.

lo show deve andare avanti, show must go on. È vero, deve andare avanti anche se finisce il gran mattino. Sono le 11:59 minuti, noi dobbiamo dirci ciao, come diceva una canzone tanto tempo fa dei Mattia Bazar, ricordate? E allora andiamo a salutarci, a dirci ciao. Ringrazio veramente di cuore tutti quanti voi che siete stati qui presenti con veramente la vostra presenza costante sulla diretta TikTok che è in onda ovviamente ogni lunedì, mercoledì e venerdì, così come siamo in onda sempre il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 a mezzogiorno su Radio Skylab in FM. Io voglio salutare Fiorenza, ho visto che ci hai lasciato un saluto stamattina, l'ho visto tardi devo dire, ma l'ho visto, quindi ha lasciato un buon inizio settimana a tutti e noi ovviamente ricambiamo. Fiorenza, buona giornata e buon inizio settimana anche a te. Allora, siamo arrivati alla fine, fra poco arriverà l'ultima canzone a seguire ai saluti ed è una canzone di Falco che si intitola Geni. E noi a tutto cuore torneremo mercoledì dalle 10 a mezzogiorno. Mi raccomando, e ricordate quello che ci siamo detti in apertura di trasmissione oggi, è la frase importante di buon augurio per questa settimana: la felicità, amiche e amici miei, è fatta di piccole cose, una canzone, un piccolo sole, un piccolo caffè, un piccolo sorriso, ma soprattutto tanti baci da Piero Marciano. Grazie a tutti quanti per questa bellissima compagnia anche di oggi e chiudiamo, dai, Jenny con Mr. Falco. Ciao a tutti, è stato un piacere. Baci.

0: 70.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.
2: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: spazi ridotti? Il dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazio omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort e stile. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B o chiama 081 199 73684. Il dormiglione, vivi in grande, anche in poco spazio.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.

0: sta per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
1: Media partner ufficiale, Radio Skyline. Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339-521-0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
2: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
4: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane, sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
1: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.

0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico? Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
2: Punto di contatto
3: Skylab News.
4: Benvenuti all'ascolto del notiziario, in redazione Renata Malvezzi. Maxi sequestro di fuochi d'artificio. 5 tonnellate di fuochi pirotecnici illegali sono state sequestrate tra garage e negozi in diverse località del Salento, tra cui Gallipoli, Aliste, Galatone e Matino. 6 persone sono state denunciate. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza con il supporto delle unità di Cassarano e Lecce. Presso il polo oncologico Vitto Fazzi è nato il nuovo centro per i tumori ereditari. La struttura si occuperà di prevenzioni e monitoraggio genetico per chi ha predisposizioni familiari. Il direttore generale Rossi lo definisce un traguardo fondamentale per la sanità pugliese. Un 48enne originario di Tigiano, latitante da 8 anni, è stato arrestato dai carabinieri dopo essere rientrato in Italia per trascorrere le feste con la famiglia. L'uomo era ricercato da 2017 per reati gravi. Un agente della polizia penitenziaria è stato violentamente aggredito da un detenuto di origine foggiane nel carcere di Montacuto. Il detenuto pretendeva l'accesso alla saletta socialità fuori orario. L'agente è stato ricoverato in ospedale. È tutto dalla redazione. Renata Malvezzi vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025, la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.
6: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
7: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Uffa, le vacanze sono finite.
1: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
2: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
1: 4 Stelle Arredamenti. Via Leone, zona PIP, Surbo.
3: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
4: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
5: Gli anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: baby, I'm a fireball.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
3: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
4: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
1: Per informazioni 320 82 15 519.
5: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia, alle hit più famose dei nostri giorni.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Sino al 18 maggio vi aspettiamo a Lecce, in Piazza Palio, a Lecce Arredo. Il Fabbro Trotta produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò, in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763, e sino al 18 maggio a Lecce Arredo, in Piazza Palio a Lecce.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sono le 13 in punto. Radio
2: Skylab. Radio Skylab, tutti i successi gold.
3: Un po' mi manca l'aria che tirava

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Radio Skylab. Più la senti, più

0: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339 521 0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025, la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.
1: Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero, evento targato.

0: Italiana.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
3: Punto di contatto. Skylab News.
4: Le notizie dal Salento, ben trovati. Criminalità nel tacco, ma per il ministro Piantedosi è tutto sotto controllo. Telecamere e palestre contro la videosorveglianza giovanile. Come e perché vanno? Il numero uno del Viminale a Lecce per il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha riunito vertici istituzionali e delle forze dell'ordine delle tre province, promette un commissariato a San Pietro Vernotico, ma frena sulla carenza di organico denunciata da anni dai sindacati di polizia e dice: nessuna emergenza. Movida presto, tre livelli di sanzione. Un ristoratore dovrà pagare un vigilante 250 euro a sera. Monta l'esasperazione dei residenti, esercenti e titolari di strutture ricettive di Piazzetta Santa Chiara e della zona del Teatro Apollo, derubati, vandalizzati e costretti a vivere nel degrado. Da Palazzo Garafa intanto preannunciano un regolamento in arrivo entro l'estate. Col braccio incastrato in un macchinario, incidente sul lavoro all'interno di un caseificio, è accaduto a Galatina. L'operaio 26enne è rimasto ferito all'arto, è stato soccorso dall'intervento dei vigili del fuoco e poi condotto in ambulanza dal 118 al Fazzi di Lecce con codice rosso sul posto polizia e Spesal. Perde l'equilibrio e cade durante alcuni lavori. Operaio 53enne finisce in ospedale. L'incidente, mentre stava installando pannelli di copertura sul pergolato esterno di un'abitazione a Santa Maria al Bagno, violento l'impatto sul pavimento, corsa al Fazzi in codice giallo. Spaccio nei pressi delle scuole, arrestato dopo inseguimento e colluttazione. L'intervento dei carabinieri davanti all'Olivetti di Lecce è nato dalla segnalazione dei genitori preoccupati per la tutela dei propri figli nelle zone degli istituti. Nei guai un cinquantenne di Cavallino. È tutto, a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.

0: Uffa, le vacanze sono finite.
1: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
2: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
1: 4 Stelle Arredamenti, Via Leone, zona PIP, Surbo.
3: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
4: La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò in via De Pendinellis numero 4, telefono 388 75 93 763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo in piazza Palio a Lecce.

0: talk about.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita! Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
4: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
5: Radio Skylab, tutti successi Gold. La musica che non passa mai di moda, selezionata per te.

Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.

0: Spazi ridotti? Il dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazio omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort e stile. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B, o chiama 081 199 73684. Il dormiglione, vivi in grande, anche in poco spazio.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Sono le 14 in punto.
2: Radio Skylab.
3: Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Novaleas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Novaleas, ad Alessio in via Taviano o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: È il tuo momento. Richiedi la musica che ti piace al 328 55 92 714. Dedicati una canzone. Fallo subito. 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

0: Basta che sia altrove!
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: forsaken me.
1: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339 521 0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
2: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.
3: Con Skylab ogni giornata ha un gusto in più. Mi accorgo

0: giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
3: I grandi successi del passato, diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

Vuoi ascoltare una canzone? Puoi farlo ora. Scrivici subito al 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane, sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce. Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Punto di contatto
2: Skylab News.
3: Un saluto dalla redazione. A Modena, silenzio e shock il giorno dopo la folle corsa di Salim El Kudri, il 31enne che ha lanciato la propria auto nel centro cittadino, seminando il panico e ferendo diverse persone, di cui tre ancora in gravi condizioni. La città attende la visita di Mattarella e Meloni. Il capo dello Stato e la Premier si recheranno negli ospedali di Modena e Bologna per visitare i feriti. Intanto, nei device sequestrati a Salim El Kudri non emergerebbero elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione o legami con gruppi jihadisti, è quanto si apprende da fonti investigative. L'ipotesi prevalente è quella dei problemi mentali. Una squadra composta da tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata in mattinata alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro sub-italiani ancora dispersi nell'atollo di Vabo. La missione era stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Maudi. Una gigantesca ondata di quasi 600 droni ucraini ha attaccato la Russia durante la notte, uccidendo tre persone nella regione di Mosca e una nella regione di Belgorod. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa russo. 12 persone sono rimaste ferite. Calcio tutto in 180 minuti, anzi 90, perché per la matematica certezza del proprio piazzamento ad alcune squadre potrebbe bastare il match di oggi. Dalle 12 in campo 5 sfide per la volata Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Il disco lancio della settimana.

0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Uffa, le vacanze sono finite.
2: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
3: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
2: 4 Stelle Arredamenti, Via Leone, zona PIP, Surbo.
0: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio, a Lecce.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: spazi ridotti? Il Dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazi omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort e stile. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B Dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B o chiama 081 199 73684. Il Dormiglione, vivi in grande, anche in poco spazio.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: sole senza alzarti mai.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
3: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.

Radio Skylab cresce anche grazie a te. Rendi unica la musica di questa radio. Richiedici il tuo brano preferito al 328 55 92 714 e lo ascolterai tutti i giorni su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Lecan SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Sino al 18 maggio vi aspettiamo a Lecce, in Piazza Palio, a Lecce Arredo.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.

Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone. Buon lunedì, il più

0: tu il sentimento che mi porta via ogni giorno, ogni momento. Si chiama Resto da prova d'autore, Mario Biondi. Album scritto, pensato, arrangiato totalmente in italiano dal buon Mario Ranno, che ha scritto testo e arrangiato, i testi ha arrangiato insomma gran parte di quello che ha scritto appunto. Allora, buon pomeriggio con lo zio Mauro sino alle 17.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio
0: Skylab. A proposito dei successi che hanno, tra virgolette, illuminato la nostra giovinezza, che ci riportano alla memoria di un passato meraviglioso perché eravamo giovani, infatti, insomma, tutto qui, si viveva in maniera diversa, evidentemente. Guardate che io non ci credevo, ma è vero, a 20 anni pensi in una maniera totalmente diversa da ciò che succede dai 30 in poi. Orchestra Manovers in the Dark.

0: ragione Betty, che giustamente scrive, insomma, quando si ha la testa sulle spalle quadrata si ragiona sempre nella maniera corretta, o perlomeno quella che pensiamo sia corretta anche a 20 anni, evidentemente, insomma, non la penso esattamente così, cara, ma sai cosa, che a 20 anni non ti preoccupavi di tante cose, non pensavi a quello che succedeva il giorno dopo, figurati se pianificavi ciò che sarebbe accaduto da lì a 10 piuttosto che a 15 anni. Allora, consigli e torniamo tra poco.
1: Sta per tornare l'evento più atteso dell'anno, la festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno a Racale ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie De Cagna. Giovedì 28 maggio il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno in piazza San Sebastiano Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite, Haiduci.
2: Media partner ufficiale, Radio Skyline.
3: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
4: Radio Skylab, più la senti, più

0: si chiama in realtà Simone Benussi, è un produttore DJ, Mace, scritto Mace, e ha tirato fuori questa cosa meravigliosa con il feed di Salmo e di Cola Pesce, che si intitola Cattive Abitudini, destinato a suonare per tutta l'estate, sicuramente, secondo me anche oltre. Allora, 15 e 18 al 328 55 92 7146 potete segnalare la vostra preferita. Dice: ma sempre ritmo, colore, certo, ma quando vogliamo sappiamo anche fare questo. Sentite.
1: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto, e come la

0: Una poesia scritta da Stefano Borgia per Mina Mazzini. Si intitola Portati via.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro. Professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
3: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: si chiama L'esercito del selfie, Takagi e Ketra con la Arisa, la signora Rosalba Pippa e Lorenzo Fragola. 15:28, buon pomeriggio. Allora, il 18 maggio 2026 è una giornata decisamente particolare, dedicata ad un problema che affligge un po' di persone, ed è la giornata mondiale della porfiria. Magari avremo tempo di approfondire nel pomeriggio proprio per saperne qualcosa di più, ok?
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skyline.

0: ok, ah.
1: Punto di contatto. Skylab News.
2: Un saluto dalla redazione. A Modena, silenzio e shock il giorno dopo la folle corsa di Salim El Kudri, il 31enne che ha lanciato la propria auto nel centro cittadino, seminando il panico e ferendo diverse persone, di cui tre ancora in gravi condizioni. La città attende la visita di Mattarella e Meloni. Il capo dello Stato e la Premier si recheranno negli ospedali di Modena e Bologna per visitare i feriti. Intanto, nei device sequestrati a Salim El Kudri non emergerebbero elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione o legami con gruppi jihadisti. È quanto si apprende da fonti investigative. L'ipotesi prevalente è quella dei problemi mentali. Una squadra composta da tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata in mattinata alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro sub-italiani ancora dispersi nell'atollo di Vabo. La missione era stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Maudi. Una gigantesca ondata di quasi 600 droni ucraini ha attaccato la Russia durante la notte, uccidendo tre persone nella regione di Mosca e una nella regione di Belgorod. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa russo. 12 persone sono rimaste ferite. Calcio tutto in 180 minuti, anzi 90, perché per la matematica certezza del proprio piazzamento ad alcune squadre potrebbe bastare il match di oggi. Dalle 12 in campo 5 sfide per la volata Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Steve Wonder, Overjoyed. Allora, 18 maggio, lunedì, giornata mondiale della consapevolezza della porfiria. Allora, le porfirie rappresentano un gruppo di malattie rare dovute ad alterazione della sintesi dell'emolecola fondamentale per numerose funzioni. Dal punto di vista dermatologico si possono manifestare attraverso fotosensibilità cutanea, fragilità della pelle, eccetera eccetera. Allora, per sensibilizzare verso appunto questa patologia, Ferrara, per esempio, in Italia, ma in molte città del mondo, verrà illuminata di viola, del colore viola, che rappresenta proprio il colore della porfiria. A Ferrara c'è la fontana di Piazza della Repubblica, che è il monumento storico della città, e così sarà in molte città, non solo italiane, ma addirittura nel mondo. Insomma, ho letto un po' di approfondimenti, brutta storia, mamma mia.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Mario Venuti, Fortuna, 15:45.
1: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
0: Il Fabbro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò, in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.
2: Il super pomeriggio di Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
3: Radio Skylab,

Enel Muelo de San Blas, che può essere tradotto sul Molo di San Blas, canzone celebre uscita nel 1997 da una band messicana molto, molto nota appunto in Manà, che si ispira ad una storia vera di un amore eterno vissuto con speranza, follia. Il testo di questa canzone racconta la storia di Rebeca Mendez Ibanez, una donna originaria di Puerto Vallarta in Messico. Nel 1971, Rebeca era in procinto di sposare il suo fidanzato pescatore. Poco prima del matrimonio l'uomo partì per questa battuta di pesca e non fece mai più ritorno, probabilmente a causa di un uragano. Straziata dal dolore, Rebeca si recò al molo del porto di San Blas, continuando ad aspettare, vestita con l'abito da sposa per oltre 41 anni, fino alla sua scomparsa, pensate.

0: spazi ridotti? Il Dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazio omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort estive. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B Dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B o chiama 081 199 73684. Il Dormiglione, vivi in grande, anche in poco spazio.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi, i Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.

Brash da Dio. Buon pomeriggio, buon lunedì, signore 17 con Mauro Lupo. Ma a proposito.

mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: beh, una sequenza mica male, devo dire. Due vite, Marco Mengoni, sempre pelle d'oca, peccato non possiate vederla, ma insomma a me fa venire davvero pelle d'oca sto ragazzo qui, una roba wow. A ruota You and Me, Antonacci, e sentite che cosa arriva adesso.
1: I grandi successi del passato diventano novità di oggi.

0: sarà un'occasione per celebrare due miti di fatto, perché insomma Lady Gaga e Lady Gaga, ma Mr. Tony Bennett e Mr. Tony Bennett, una versione strepitosa secondo me di The Lady Is a Tramp, ascoltata nel pomeriggio di Skylab con Mauro Lupo sino alle 17. Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce. Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Radio

0: Beh, sono delle, una sorta di reminiscenze, insomma, cominciamo a ricordare, ritorniamo, anzi è più corretto, ritorniamo a ricordare i successi delle estate scorse, perché ormai ci siamo, ci siamo!
1: Radio Skylab, i grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 Novembre. Telefono 328 02 79 361.

la poesia, ma ne vogliamo parlare? Una clessidra senza sabbia, cioè, hanno cantato delle cose straordinarie in negrita. Questa si intitola La tua canzone, ascoltata alle 16.27. Buon pomeriggio con Mauro Lupo in diretta su Skylab. In ogni dove del grande Salento in FM, in tutta la Puglia, grazie al DAB, streaming, app, insomma, c'è modo di raggiungerci e di portarci con voi, fatelo sempre, eh? A proposito di poesia, Pino, Amore senza fine.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Punto di contatto.
5: Skylab EOS.
6: Un'immagine racconta meglio di qualsiasi statistica lo stato di salute del nostro mare. Fondali che tornano lentamente a popolarsi, ricci di mare che aumentano di dimensione, segnali biologici che indicano una ripresa possibile dopo anni di impoverimento delle coste salentine. I dati raccolti dall'Università del Salento consegnano finalmente una notizia incoraggiante: il fermo pesca sta producendo effetti concreti ed è proprio per questo che la moratoria andrebbe prorogata. Il riccio di mare è una specie delicata, caratterizzata da una crescita lentissima e da cicli biologici che possono superare anche i 12 anni. Gli studiosi spiegano che il recupero della popolazione richiede tempo, continuità nei controlli e una strategia capace di contrastare davvero la pesca abusiva, ancora largamente diffusa lungo le nostre coste. La posta in gioco riguarda l'equilibrio dell'intero ecosistema marino. Quando una specie si impoverisce, il danno si estende alla biodiversità, alla pesca regolare, alla qualità ambientale e persino all'identità culturale di un territorio che sul mare ha costruito tradizioni, lavoro e turismo. Per questa ragione la proposta avanzata da Disteba e ARPA Puglia appare fondata su solide basi scientifiche. Prorogare il fermo pesca fino al 2027, accompagnando la misura con monitoraggi costanti, quote sostenibili e controlli rigorosi sulla filiera commerciale. La tutela del mare richiede pazienza, visione e responsabilità collettiva. I risultati emersi dimostrano che la direzione intrapresa è quella giusta e che interrompere questo percorso troppo presto rischierebbe di compromettere i sacrifici compiuti finora. Pensiamoci bene. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
4: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
1: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane. Sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in piazza Palio a Lecce.
7: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet. La scelta giusta per ogni esigenza.
0: Il disco lancio della settimana.

0: Chiama Cabana, nuovo disco di Rama, disco lancio a Skylab.
1: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Sino al 18 maggio vi aspettiamo a Lecce, in Piazza Palio, a Lecce Arredo.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico? Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
2: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
3: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
4: Children, si tu me stai capendo, si entra vai io, c'ho un e tu con Daria Luca, vai là.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: Le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold. Hey,

ti chiedo aiuto per non sembrarti depresso. Solo che il mio passatempo è guardare il mio show preferito, il tuo ultimo accesso. E per quanto mi riguarda, una meta vale l'altra. Vivo con la mia valigia fatta. È inutile che tu mi dica scappa.

0: mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
3: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
4: Punto di contatto. Skylab EOS.
5: Ben trovati con l'informazione locale. Mala movida e violenza giovanile stretta della polizia con controlli a tappeto, presidiato il centro storico dopo i recenti casi che hanno visto coinvolti minori. Oltre 4.000 le persone identificate in tutta la provincia, sequestrata droga e notificato un foglio di via obbligatorio. Tentata rapina al supermercato con una pistola giocattolo, condannato il complice che fece da palo. Il tribunale di Lecce ha inflitto 3 anni e 4 mesi al trentenne coinvolto nel colpo sfumato al Conad di Aradeo nel 18 ottobre del 2024. La confessione lo ha favorito sulle attenuanti. Notte di fuoco nell'Interland leccese, 2 auto distrutte dagli incendi. Gli episodi si sono verificati a tarda ora, coinvolgendo un Alfa Romeo Mito a Trepuzzi e un Audi Q2 a Merine. I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti in entrambi i casi, evitando le più gravi conseguenze. Nuova caserma dei carabinieri, lavori al traguardo, inaugurazione a settembre. Il sindaco di Carmiano annuncia il completamento dell'opera da 2,1 milioni di euro, un presidio di legalità sostenibile ad alta tecnologia per rafforzare la sicurezza nel territorio. È tutto, a più tardi.
4: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
6: Con Skylab, ogni giornata ha un gusto in più.

0: Spazi ridotti? Il dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazio omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort e stile. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B, o chiama 081 199 73684. Il dormiglione, vivi in grande, anche in poco spazio.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
2: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
1: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
0: 4 Stelle Arredamenti, Via Leone, zona PIP, Surbo.
2: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.

0: Il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo in piazza Palio a Lecce.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta.

0: vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
2: Radio Skylab, tutti i successi gold.

le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre, dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi

0: a info@sevil.it.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: aspetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti successi Gold.

Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 Novembre. Telefono 328 02 79 361.

Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane, sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi, i Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione. Porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Sino al 18 maggio vi aspettiamo a Lecce, in Piazza Palio, a Lecce Arredo.
2: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
3: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
4: Per informazioni 320 82 15 519.
5: Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Punto di contatto Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Polignano a Mare, prende il via lo sgombero dell'ex RSA Sant'Anna, incerto il destino degli ospiti. Il sequestro si inserisce nel filone dell'inchiesta per bancarotta fraudolenta della società dell'imprenditore brindisino Michele Schettino. Sanità, il buco nero della Puglia non si chiude nei primi tre mesi del 2026, già persi 90 milioni. Dopo la manovra sull'IRPEF sui conti del 2025, a dicembre maxi conguagli in busta paga per 92.000 contribuenti. Sanità, ora l'ASL Foggia vuole spendere 20 milioni per comprare una sede, ma il bilancio è in rosso. Dopo aver perso 78 milioni nel 2025, il commissario straordinario ha lanciato un avviso pubblico sartoriale. Sciopero dei trasporti, possibili disagi anche in Puglia, stop a treni e bus per 24 ore, garantite ovviamente le fasce, quelle di garanzia. Scatta l'obbligo di targa per i monopattini elettrici, tra Bari e Foggia 41 sanzioni nel primo weekend anche per i caschi, la polizia locale impegnata tra viabilità e verifiche su nuovi obblighi, decine i mezzi controllati, sanzioni fino a 400 euro. Foggia ancora una rissa nel quartiere Ferrovia, scatta la protesta dei cittadini in comune, ora basta, le immagini della rissa hanno fatto il giro del web, non è la prima volta che in zona stazione si registrano momenti di caos tra lanci di bottiglie e maxi risse. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Il meglio del meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.

0: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339 521 0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.

0: sta per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
1: Media Partner ufficiale, Radio Skyline.
2: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.

0: coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
1: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
0: 4 Stelle Arredamenti, Via Leone, zona Pip, Surbo.
2: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.
1: Baguette Music Festival, settima edizione, torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud South.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
2: Sono le 19:01.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025, la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.
1: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
2: I grandi successi del passato, diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

0: Spazi ridotti? Il Dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazio omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort e stile. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B Dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B, o chiama 081 199 73684. Il Dormiglione, vivi in grande, anche in poco spazio.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
3: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
4: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
5: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
4: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
6: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
7: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

0: Il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo in piazza Palio a Lecce.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Punto di contatto. Skylab EOS.
3: Un'immagine racconta meglio di qualsiasi statistica lo stato di salute del nostro mare. Fondali che tornano lentamente a popolarsi, ricci di mare che aumentano di dimensione, segnali biologici che indicano una ripresa possibile dopo anni di impoverimento delle coste salentine. I dati raccolti dall'Università del Salento consegnano finalmente una notizia incoraggiante. Il fermo pesca sta producendo effetti concreti ed è proprio per questo che la moratoria andrebbe prorogata. Il riccio di mare è una specie delicata, caratterizzata da una crescita lentissima e da cicli biologici che possono superare anche i 12 anni. Gli studiosi spiegano che il recupero della popolazione richiede tempo, continuità nei controlli e una strategia capace di contrastare davvero la pesca abusiva, ancora largamente diffusa lungo le nostre coste. La posta in gioco riguarda l'equilibrio dell'intero ecosistema marino. Quando una specie si impoverisce, il danno si estende alla biodiversità, alla pesca regolare, alla qualità ambientale e persino all'identità culturale di un territorio che sul mare ha costruito tradizioni, lavoro e turismo. Per questa ragione la proposta avanzata da Disteba e ARPA Puglia appare fondata su solide basi scientifiche. Prorogare il fermo pesca fino al 2027, accompagnando la misura con monitoraggi costanti, quote sostenibili e controlli rigorosi sulla filiera commerciale. La tutela del mare richiede pazienza, visione e responsabilità collettiva. I risultati emersi dimostrano che la direzione intrapresa è quella giusta e che interrompere questo percorso troppo presto rischierebbe di compromettere i sacrifici compiuti finora. Pensiamoci bene. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
0: Il disco rilancio.

mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.

0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
2: Con Skylab ogni giornata ha un gusto.

0: me.
1: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339 521 0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
2: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.
1: Ogni canzone è un successo della tua vita. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.
3: E tu parli dalla cornetta in fretta con

0: Media.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
4: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
5: Skylab Collection, la migliore musica di tutti i tempi.

0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Sono le 20 in punto.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Radio Skylab, trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane. Sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in piazza Palio a Lecce.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Lasciati travolgere dalle melodie più belle di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: Uffa, le vacanze sono finite.
1: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
2: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
1: 4 Stelle Arredamenti, via Leone, zona Pip, Surbo.
3: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
4: Punto di contatto.
5: Skylab News.
6: Ben trovati con l'informazione locale. Mala movida e violenza giovanile stretta della polizia con controlli a tappeto, presidiato il centro storico dopo i recenti casi che hanno visto coinvolti minori. Oltre 4.000 le persone identificate in tutta la provincia, sequestrata droga e notificato un foglio di via obbligatorio. Tentata rapina al supermercato con una pistola giocattolo, condannato il complice che fece da palo. Il tribunale di Lecce ha inflitto 3 anni e 4 mesi al trentenne coinvolto nel colpo sfumato al Conad di Aradeo nel 18 ottobre del 2024. La confessione lo ha favorito sulle attenuanti. Notte di fuoco nell'Interland leccese, 2 auto distrutte dagli incendi. Gli episodi si sono verificati a tarda ora, coinvolgendo un Alfa Romeo Mito a Trepuzzi e un Audi Q2 a Merine. I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti in entrambi i casi, evitando le più gravi conseguenze. Nuova caserma dei carabinieri, lavori al traguardo, inaugurazione a settembre. Il sindaco di Carmiano annuncia il completamento dell'opera da 2,1 milioni di euro, un presidio di legalità sostenibile ad alta tecnologia per rafforzare la sicurezza nel territorio. È tutto, a più tardi.
4: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
7: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana.

Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

0: sta per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. E lasciala la goffola su Gallo. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
1: Media Partner ufficiale, Radio Skyline.
2: Spazi ridotti? Il dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazio omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort e stile. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B. O chiama 081 199 73684. Il dormiglione. Vivi in grande, anche in poco spazio.
3: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in piazza Palio a Lecce.
1: Skylab Collection, la collezione privata di Radio Skylab. Skylab Collection, 50.

0: Il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò, in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
2: Radio Skylab, più la senti e più ti piace.
3: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Sino al 18 maggio vi aspettiamo a Lecce, in Piazza Palio, a Lecce Arredo.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
0: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
0: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Skylab Collection, 50 anni di musica, 50 anni di storia, 50 anni di Skylab.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Radio Skylab, tutti i successi gold.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025, la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.
1: Baguette Music Festival, 7ª edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano. Official radio, Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero. Evento tardi.

Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.

grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Radio Skylab. Più la senti, più

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Sino al 18 maggio vi aspettiamo a Lecce, in Piazza Palio, a Lecce Arredo.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Punto di contatto Skylab EOS.
2: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Polignano a Mare, prende il via lo sgombero dell'ex RSA Sant'Anna, incerto il destino degli ospiti. Il sequestro si inserisce nel filone dell'inchiesta per bancarotta fraudolenta della società dell'imprenditore brindisino Michele Schettino. Sanità, il buco nero della Puglia non si chiude nei primi tre mesi del 2026, già persi 90 milioni. Dopo la manovra sull'IRPEF sui conti del 2025, a dicembre maxi conguagli in busta paga per 92.000 contribuenti. Sanità, ora l'ASL Foggia vuole spendere 20 milioni per comprare una sede, ma il bilancio è in rosso. Dopo aver perso 78 milioni nel 2025, il commissario straordinario ha lanciato un avviso pubblico sartoriale. Sciopero dei trasporti, possibili disagi anche in Puglia, stop a treni e bus per 24 ore, garantite ovviamente le fasce, quelle di garanzia. Scatta l'obbligo di targa per i monopattini elettrici, tra Bari e Foggia 41 sanzioni nel primo weekend anche per i caschi, la polizia locale impegnata tra viabilità e verifiche su nuovi obblighi, decine i mezzi controllati, sanzioni fino a 400 euro. Foggia, ancora una rissa nel quartiere Ferrovia, scatta la protesta dei cittadini in comune, ora basta, le immagini della rissa hanno fatto il giro del web, non è la prima volta che in zona stazione si registrano momenti di caos tra lanci di bottiglie e maxi risse. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Radio Skylab, più la senti, più ti piace.

0: vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Il meglio della musica internazionale italiana, selezionato per chi ama le vere hit. Radio Skylab.

Su Radio Skylab c'è solo una selezione. Il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

0: get snap.
1: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339 521 0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
2: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.
3: Skylab, più la senti, più ti

Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria. È il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante. A partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.

0: ti potessi dire.
1: Il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo in piazza Palio a Lecce.

Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Sino al 18 maggio vi aspettiamo a Lecce, in Piazza Palio, a Lecce Arredo.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Gli anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi gold. Differenza.

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane, sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
1: Baguette Music Festival, 7ª edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Milissano, official radio.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Sono le parole tue, no?
2: Con Skylab, ogni giornata ha un gusto in più.
3: Ci piace giocare.

0: grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

0: Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Ayer la vi.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
1: Con tus amigas en la calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti

0: te.
1: La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025, la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

0: hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.
1: Puoi essere scontato l'offerta di vide perché qui ci sono più lì.

Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Skylab, grandi

0: usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Golden Boy. Yeah.
1: È mezzanotte, è due minuti.
2: Radio Skylab. Radio Skylab, da sempre amante della musica.
3: In questa notte fantastica.

lascia una scia come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica.

0: che porto via con me.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella!

Skylab. Più la senti, più ti piace.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.